mpenzi wangu kisepa unikazi. Basi niambie mai, unataka nini sai? Chips baga kuku wa umaini yai. Hivyo vyakula vyako vitafanya mimi wai. Nataka ufurai, nipe mangindi chai. Ukishindwa pigilia tumelea kabisa. Kwako nimejifia.